Il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te, il fanno bene da te